per una spedizia o una solita su un cinico intorno la si non posto non ho visto per il ricordino quando hai una diena di cosa trasformato come un giallo male vai a grazie non fatica se compete gli scogli io so asso il mondo nel devo me lo